0: sistema scolastico tedesco è estremamente selettivo. Il problema è sicuramente, dal mio punto di vista, che la selezione avvenga già dal quarto anno, che questi bimbi già all'età di 10 anni debbano decidere sul loro futuro, perché poi non è il sistema così trasparente come viene detto, per cui a già 4 anni si decide: sei molto bravo, andrai al ginnasio, sei bravino, andrai alla Realschule, non sei bravo, andrai alla Hauptschule. Ed è veramente uno stigma ed è una cosa non accettabile, secondo me.
1: È molto critica Claudia Casu quando parla del sistema scolastico tedesco e sicuramente lo conosce molto bene perché da anni insegna italiano e tedesco in un Berufskolleg, una scuola professionale di Colonia. Ormai siamo quasi alla fine dell'anno scolastico e oggi a Cosmo Italiano vogliamo parlare un po' dello stato di salute della scuola tedesca e conoscere meglio il Berufskolleg, una scuola professionale che da molti viene snobbata perché ritenuta

0: interculturalità. È sposata con un belga e, come dice lei, la sua famiglia da un lato è un esempio di integrazione riuscita nella società tedesca, dall'altro è sostenuta dal desiderio di mantenere il contatto con la lingua, la cultura, le tradizioni italiane e belghe. Claudia, come abbiamo sentito in apertura, è critica nei confronti del sistema scolastico tedesco, in particolare sul fatto che già dopo la quarta venga deciso il destino degli scolari. E proprio in questi giorni il Comune di Colonia ha pubblicato i dati relativi alle iscrizioni alle scuole secondarie. La situazione è abbastanza critica. I posti disponibili nelle Gesamtschulen, le scuole omnicomprensive, nelle quali si può raggiungere sia il livello di un istituto tecnico, imparare una professione, ma anche fare la maturità, non sono assolutamente sufficienti. E anche nei gymnasi e nei licei i posti scarseggiano, per cui molte ragazzine e ragazzini entrano in quinta in una scuola che non è la loro prima scelta. Ma anche i ragazzi più grandi hanno dei problemi, perché se non frequentano un liceo o la Gesamtschule dopo la decima classe, se vogliono continuare a studiare, devono cambiare scuola. E anche in questo caso però non tutte le scuole hanno abbastanza posti, e quindi chi è stato rifiutato può cercare di entrare in un Berufskolleg, come quello in cui insegna Claudio Casu a Colonia. Un'alternativa che, come dice lei, in certi casi può essere una specie di scuola di recupero per ragazze e ragazzi che altrimenti avrebbero un problema.
1: Allora, i ragazzi più grandi hanno un problema perché hanno la possibilità di cambiare la scuola dopo il decimo anno, e quindi questo problema ce l'hanno i ragazzi che vengono da quella che si chiama Hauptschule o da quella che si chiama Realschule. Sono quelli che vogliono però continuare ad andare a scuola, quindi devono per forza cambiare. Hanno avuto già la possibilità di iscriversi nel mese di febbraio, ma sono stati rifiutati. Quelli che sono stati rifiutati ora riprovano a cercare la scuola che li prende. Non è sempre molto facile, perché non è quindi la loro prima scelta, ma la seconda, spesso anche la terza. E il problema ce l'hanno proprio perché il sistema è estremamente selettivo, per cui non tutti i ragazzi vengono ben accolti.
0: Tu sei al Berufskolleg, che accoglie ragazzi a partire dalla decima classe, e pensi che il Berufskolleg, non solo a Colonia ma in generale in Germania come tipo di scuola professionale, sia valido, sia necessario?
1: Sì, è estremamente necessario, perché il Berufskolleg non è solamente una scuola professionale, ma è una scuola che offre ai ragazzi la possibilità di recuperare i titoli scolastici, ad esempio di accedere anche alla maturità. Noi abbiamo, oltre alle classi, chiamiamole di recupero, abbiamo anche la possibilità di fare da noi la maturità in quello che si chiama poi un liceo commerciale. Perché anche lì i ragazzi che vengono in un altro tipo di scuola, ad esempio la Realschule, non sempre sono ben accetti in quelli che sono i licei classici, per cui noi rimaniamo per molti, si può dire, l'ultima possibilità per accedere alla maturità.
0: Infatti molti non sanno che ci sia anche questa possibilità di frequentare un liceo, diciamo, commerciale al Berufskolleg. Ma si può dire quindi che è una scuola che si occupa per diverse ragioni di ragazzi e ragazze che non hanno prospettive e in qualche modo vengono o si sentono emarginati?
1: Sì, è sicuramente questo. Per questo è una scuola estremamente necessaria, proprio perché tu hai la possibilità, se hai finito la scuola senza nemmeno un titolo che corrisponderebbe in Italia ad esempio alla terza media, lo puoi fare da noi. Quindi chiamiamola, se non l'ultima spiaggia, una delle ultime spiagge dal punto di vista proprio della scuola in Germania. E noi abbiamo proprio un'ampia scelta poi anche di classi. Rimaniamo al liceo, noi siamo sicuramente l'unico Berufskolleg a Colonia dove si insegna ancora l'italiano.
0: E poi, fra l'altro, accogliete anche i rifugiati. Che classi frequentano i rifugiati?
1: I rifugiati vengono da noi a partire dai 16 anni, perché quelli che sono più piccoli devono andare in quelle che sono le scuole regolari. A partire dai 16 anni vengono da noi. E noi offriamo corsi sia anche di alfabetizzazione, perché soprattutto i ragazzi non accompagnati o anche accompagnati dai 16 anni in su, spesso, soprattutto quelli provenienti dall'Afghanistan ma anche dalla Siria, non sono mai stati a scuola. Quindi noi abbiamo i corsi di alfabetizzazione, poi i corsi per principianti, ed arriviamo da noi, possono proseguire e anche accedere alla maturità.
0: E tu che cosa insegni al Berufskolleg?
1: Io insegno tedesco come lingua straniera, quindi insegno nelle classi dei rifugiati, di cui mi occupo anche molte volte anche personalmente, non solo come insegnante.

0: ma non lo faccio solo io, lo fanno anche i miei colleghi, e poi insegno tedesco, meglio comunicazione, nelle classi della Berufsschule, quelli che diventeranno poi agenti assicurativi, e insegno italiano al liceo.
1: Appunto, tra l'altro, offrite anche corsi di italiano, ma sono ben frequentati?
0: Purtroppo no, questa è una nota dolente. Purtroppo, nonostante la scuola sia nella Südstadt, nonostante accanto a noi ci sia anche la scuola elementare con la Zugweg, dove si insegna anche l'italiano, purtroppo veniamo dimenticati, ed è veramente un peccato, perché è una lingua bellissima e sarebbe bella se le famiglie italiane o di origine italiana continuassero a mandare i loro figli da noi, sia per il liceo ma anche per come assistenti di lingua estera. È un altro corso che possono frequentare da noi.
1: Ecco, tu citavi la Südstadt, il quartiere a sud, nella zona sud di Colonia, dove vivono molti italiani, c'è una sorta di Little Italy, eppure non vengono mandati i figli nella vostra scuola, diciamo.
0: No, purtroppo no, abbiamo oramai da tanti anni la grande concorrenza dello spagnolo, bisogna dirlo, ed è veramente un peccato. Quello che io mi auguro è proprio che si ritorni a studiare l'italiano. È una lingua utile, adesso non solamente adesso per motivi sentimentali, il legame con la patria, ma è una lingua utilissima, perché i rapporti commerciali con l'Italia continuano ad essere molto importanti e sicuramente più importanti di quelli che la Germania ha con la Spagna.
1: Ma che cosa pensi invece in generale del sistema scolastico tedesco?
0: Il sistema scolastico tedesco è estremamente selettivo. Il problema è sicuramente, dal mio punto di vista, che la selezione avvenga già al quarto anno, che questi bimbi già all'età di 10 anni debbano decidere sul loro futuro, perché poi non è il sistema così trasparente come viene detto, per cui già a 4 anni si decide: sei molto bravo, andrai al ginnasio, sei bravino, andrai alla Realschule, non sei bravo, andrai alla Hauptschule. Ed è veramente uno stigma ed è una cosa non accettabile, secondo me. E poi il problema sicuramente ce l'hanno quelli che hanno origini migratorie, perché lo vedo alla nostra scuola, ci si chiede come mai il 90% dei nostri ragazzi vengano da famiglie turche o di altre origini e abbiano lasciato la loro scuola senza un titolo. Non è possibile, c'è qualcosa che non funziona, o non funziona l'integrazione o non funziona l'insegnamento del tedesco, ma qualcosa che non va, c'è.
1: E a tuo parere che cos'è che non va?
0: Il parere non è solo mio, ci sono tanti studi veramente dove si vede il classico, lo studio che viene, una delle ricerche che vengono sempre citate, quella del due insegnanti devono correggere un compito. Il compito è sempre lo stesso, ma quello che cambia è il nome. Nel primo caso il compito l'ha fatto Chen, Ozu, non lo so, e nel secondo caso l'ha fatto invece Jens Müller. Il compito è identico, ma Jens Müller avrà un 2, mentre il bambino col nome turco avrà invece un 4. Quindi ci si lascia veramente in qualche modo influenzare dal nome. Per cui si parte spesso forse dal presupposto che chi, pur essendo anche bilingue, non sarà mai in grado di parlare bene il tedesco. Quindi c'è qualcosa che non funziona, perché non è possibile che i colpiti siano sempre quelli che hanno origini straniere.
1: Sì, fra l'altro questo studio riguarda la Germania, ma esatto. So che anche in America, per esempio, negli Stati Uniti sono arrivati agli stessi risultati, penso che sia una cosa a livello internazionale. Ecco, tu sei sposata con un belga, hai 2 figli nati qui, che rapporti hai e che rapporti hanno loro con la lingua italiana?
0: I miei figli sono tutti e 2 bilingue e devo dire che hanno accettato la lingua italiana, tanto più che io, è un caso che io sia rimasta in Germania, sono venuta per amore e sono rimasta per amore. Però il legame con l'Italia è rimasto, per cui almeno una volta l'anno si torna in Italia per poter stare con la famiglia. Quindi i miei figli amano entrambi l'Italia e amano contemporaneamente la Germania. Il problema della nazionalità, i miei figli ce l'hanno o non ce l'hanno? Nel senso che non sanno rispondere a questa domanda, perché loro sono nati e cresciuti in Germania ma con un forte legame con l'Italia. Loro si sentono europei, a dir la verità.
1: Ecco, tu sei nata e cresciuta a Sassari, dove hai frequentato il liceo classico, poi hai studiato all'università a Firenze lingue e letterature straniere, poi sei venuta a Colonia, come dicevi, per amore, e per amore sei rimasta. Che rapporto hai tu personalmente con questo paese, con la Germania?
0: Io devo dire un bellissimo rapporto, io sono molto riconoscente a questo paese perché sono venuta per caso, ma in un paese che mi ha dato tante possibilità. Colonia è una città molto aperta, che oramai sono qui da quasi 36 anni, una città che sento mia. Naturalmente mi manca l'Italia, ma mi manca in realtà più la famiglia, questo lo devo dire, e forse mi manca il mare.
1: Beh certo, poi venendo dalla Sardegna, che mare. Ecco, e so che hai svolto diverse professioni nella tua vita per poi approdare all'insegnamento. Come ti sei inserita nella scuola tedesca?
0: Questo è stato un percorso molto difficile che io ho iniziato, della verità, 10 anni fa. Io avevo, come tu hai già detto, avevo un titolo accademico italiano e avevo fatto anche il concorso, quindi avevo la mia abilitazione italiana. E qui c'è un gioco di parole: il tutto è stato riconosciuto, ma non poteva essere equipollato. Quindi per riuscire a entrare nella scuola tedesca, ho dovuto sia conseguire una seconda laurea, sia fare l'apprendistato di ben, secondo loro, avrei dovuto farlo di 30 mesi. Sono riuscita a concludere in 24 mesi e così sono approdata alla scuola. E quindi queste sono anche le difficoltà che si vedono in questa Europa che apparentemente è unita e dove apparentemente tutto viene riconosciuto. Non è così.
1: Prima parlavamo della tua terra, della Sardegna, del rapporto che hanno i tuoi figli, e tu che rapporto hai? Qual è il tuo rapporto intimo con la tua terra?
0: E la Sardegna mi manca soprattutto il suo mare, mi manca il suo vento, mi mancano i miei fratelli, mi mancano i miei nipoti, però non lascerò mai i miei figli soli qua, perché io so, citando frasi che non sono mie, so quanto sa di sale il pane altrui, non perché non sia riconoscente, ma io sto qui, ho pagato un caro prezzo, che è il prezzo comunque della solitudine, l'assenza della famiglia.
1: Ritorni spesso?
0: No, non lo posso fare, anche perché sono legata oramai alla scuola, quindi torno l'estate.
1: E facendo un bilancio, sei contenta del tuo lavoro e della tua vita qui in Germania, o se dovessi tornare indietro cambieresti qualcosa?
0: Se potessi tornare indietro, ma a questo punto di 40 anni, penso che studierei medicina, no? Però sono contenta del lavoro che ho fatto, sono contenta delle possibilità che ho avuto qua, perché come hai detto tu ho fatto tante professioni. Ora sono approdata nella scuola, che è una delle mie professioni, e quello che io mi auguro ora è di riuscire a restituire alla società quello che mi è stato dato, quindi di poter anche aiutare, e anche per quanto riguarda l'italiano spero che torni l'amore per l'italiano. Quindi in questo mio appello agli italiani qua a Colonia: mandate i vostri figli da noi, siamo bravi, li accoglieremo a braccia aperte.
1: Ecco, dicevi, speri di restituire alla società quello che ti ha dato. Che cosa ti ha dato?
0: Mi ha dato molto, mi ha dato proprio molte possibilità di lavoro. Io ho lavorato per un 15 anni nel mondo della pubblicità, delle ricerche di mercato, e lì mi sono state date tante possibilità, ho imparato tante cose che adesso posso restituire, posso dare.
1: E hai ancora un sogno nel cassetto da realizzare?
0: Il sogno sarebbe quello di sconfiggere lo spagnolo nelle scuole.
1: E fra 10 anni dove ti vedi?
0: Nonna. Tra 10 anni mi vedo nonna con i figli dei miei figli.
1: Claudia Casu, come abbiamo sentito, vorrebbe restituire alla società quello che le è stato dato e aiutare il prossimo. Uno dei modi in cui già lo fa è sicuramente il corso di pittura per i rifugiati, che organizza con l'appoggio della Bezirksregierung, l'amministrazione distrettuale, nell'ambito del progetto Estetische Erziehung, educazione estetica. Un approccio diverso all'apprendimento della lingua, che offre ai rifugiati la possibilità di esprimere con i colori i propri sentimenti. E così gli studenti identificano le proprie emozioni con un colore: il rosso con la rabbia o l'amore, il verde con la speranza e il nero con la paura. Il progetto, tra l'altro, è anche un arricchimento per se stessa, mi ha raccontato Claudia Casu, non solo per i suoi studenti. E poi la pittura è anche un bel modo per rilassarsi ed esprimersi in maniera diversa. E Cosmo Italiano termina qui. Se la puntata vi è piaciuta, ascoltate anche gli altri nostri speciali del venerdì, come quello dedicato a Manuel de Teffé e il mondo degli Italo-Western, oppure l'Italia dello scrittore tedesco Daniel Speck, fra Villa Rivolta e Bella Germania, o il podcast sul giornalista Rino Pellino e il suo sguardo italiano su 20 anni di storia tedesca. E non dimenticate di sostenerci e far girare Cosmo Italiano. Io sono Luciana Cagliotti, a presto.
2: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: planes, no entiendo. Por eso más está mal, me ya está mal,
1: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
2: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
3: Io sono Luciana Caglioti.
4: Al microfono, Filippo Proietti.
1: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
4: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
3: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
2: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
1: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.